Felice, Santissimo, Pleasure, Strogon, Alleluia, Alleluia, Riconosci l'Agnus come il Domino Sartini.